Oggi invece, no? E tu sa chi fai se sei speciale? Sai, Bad Malik e Nusilo. Paradise FM.